啱啱有位听众咧 send 咗一个好得意嘅片俾我睇得到啊，有啲我睇得到，有啲咧我唔可以揸睇嘅。佢系影一只raccoon 喺度爬铁网，好得意。狸猫又真系好似有冇歌咧，真系。